0: Scusi, è sua la macchina per vedere fuori quello più e fare accesi la cappotta. La macchina per aperto lo scotolo con l'altra di gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!

0: Portugal in 2 minuti. Coimbra Portugal in 2 minuti. Coimbra Portugal in 2 minuti. Coimbra Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!